l'acqua nella fine. Siamo giovani e vogliamo pazzi giovanotti facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo giro in mezzo giovanotti facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo.